0: si fanno dei pezzi, una se la faceva anche lei, uno sì, da solo.
1: Sono più caratteristici.
2: Se le chansons très courtes, on peut même, c'est plus facile d'improviser, chacun peut chanter son morceau.
0: Questo diceva una cosa, l'altra, l'altra gli rispondeva, anche a parole un po', un po' grasse, diciamo così. Si parlava d'amore, loro uno diceva che l'altro aveva fatto questo, dopo gli rispondevano cantando.
3: C'était des paroles vulgaires,
2: comme des petites histoires, des petites chansons comiques. On s'est moqué chacun de l'autre.
0: Un groupe répondait à l'autre.
2: Il y avait un groupe qui répondait à l'autre. On improvisait.
0: Improvisait.

0: Bella Ciao poi è stata quella che è di tutti, ecco.
1: Bella Ciao, tutto il mondo.
2: Elle est
3: la seule
2: qui est de tout le monde.